0: d'ogni parte qui mi inciampo. Che ho da dire, che ho da fare?
1: Caro amico, non c'è scampo. Se la vede da cascare,
0: d'ogni parte mi confondo.
1: Caro amico, non c'è scampo.
0: Che ho da dire, che ho da fare?
1: Se la vede da cascare, da cascare, da cascare.

flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza